Kale buile haholo mzwake, jale ka sa tlhalose mamedi le kenang ha jale ke la makhumana mona le mane. Lona ke la ditaba ho SABC, hopola lona ho tshetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nkuka pere. Pele re wela ho lona he mamedi, re fetele ho mosiwa tshweu re balla ditaba tsa pele tsa letsatsi.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Yakala Mosambiki, ikhutile, itshisa ho feta pele. Bona, ha se mokete o mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle, di tlabe di etsahala Moqebelo wa 2020 a na le metso supile mbucha San City Super Bowl menyako etlabulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand ja seso sefiti ke siya khala mo San City #sunfest2026 #loveeverymoment siya khala mo San City.
2: Mabedi re tsore jalo enko a ke bona ba itiba rona etsa jalo fumane ticket ya hao jalo ka kitshulo ke di VIP se di fedile di VIP ke tsane tsa 1750 a tsona di fedile ka mane ka ticket pro fela he di ticket di kala ho 350 fumane le ticket ya hao holo ba monate ya holo ka nete radio station tsa maleme ya rona ka ofela re kopane tabe re kopane San City.

Re ke lebohe moifo wa ihlabolle o boela o kopana le ona hape nako e tlang ke nnete le nanao le kenang ha jwale ke la imatlafatse tshebeletsong ena ya Lesedi FM pele re utlwisetsa tseo re di tlhophisitseng ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le mesomedi re di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: Yaba pina monate, come Jesus come, sisi winensa. Nako ke hora ya pele. O mametse le sedi FM khotlang la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora pele o tla di ballwa ke tsietsi mohala dimpa pele o balla dihlotsa tsona.
1: Kruger National Park. Kapele ho komishini ya madlanga Kennel Jacobs o re uthabisitswe ke hore diteko tsa polygraph di fumane hore ha ana molato. Ha re tla botsa matjhaba. Muso wa mopresidente Zelensky o re o hlasetse naha ya Russia. Di mamele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka mora mona.

ke nnete le Sedi FM ke molelwa mo mamedi ka o kopa e ba le mamello e nyanyana fela re tswe o potlakisa dintho tsa rona kwano khola bana ba so batla mpotlakela gagolo batla potlaka kwano mona re kgone go fumana palene ya gago yo o e ratang ga kana-kana o e rata rati-rati empa ke na jale e nketsetsa taba tseo ke sa di batleng mona ga dibapadi di se di lokile di le je a

0: di a chewe tse joang joale. Yo. Ka mmino wa lona le batla fihlelang re tlo ba le good time ona mala. Fela ke batla le re.
1: Yo.
0: Ho sa hanya. Ka mmino wa lona le batla ho fihlella eng?
1: Le
0: ya kae?
2: Nna ka mmino wa rona nka rata hore re builde kereke ya headquarter ha ntse re bina tjena ditšhelete tsohle tse ntse re di bokeletsa le rona re be le mo kereke ya rona e re reng e hauwe e seng ya mokhukhu re be le kereke e ntle ya apostola
1: le tlo e fitlhelela ntho
3: amen
1: ntho e o e buileng ke ntho e kgolo
4: amen
1: ke ntho e kgolo ya gore meloko e tlang ya universal catechism le ha se le le siko.
2: Yes. Yes.
1: Ba be le di haelo mo bareng ke hae.
2: Yes.
3: Le transport o fenda the time.
1: Le transport.
3: E tla re sala fatshe lohle. Ha re ka fumana transport o fela ba ni chelete ena.
2: E re hirwang ka yona ke batho ba re batlang. E fela di jone le transport o. Ja le re batla o bona re na le bese e ngotsi universal catechism.
1: Yo ba mapostola ga ja hle.
2: Hey! Di jone ke tsa pele.
1: Le tlo di fitlhelela ntho
2: tse. Hallelujah.
0: Amen.
1: Mo melomong ya lona.
2: Hallelujah.
1: Ba di sebentsa ntate modimo. Le tlo di fitlhelela ntho
2: tse. Hallelujah.
1: Ha le mosebeletsa letsa maleto lena ka botshepeng.
2: Amen.
1: Le tlo di thola ntho
2: tse. Amen.
1: Ke bua tsena ba ke di bone di etsa hala ba.
2: Amen.
1: Ke di bone di kereketse ding di etsa lwa ke ntho tse. Ba di lakatsa ntho tsena tse le di buang ba di fitlheletse.
2: Hallelujah.
0: Amen.
3: Bona jola ke ho ba le sedi.
2: Amen.
0: Oh, make your highlight water ntalo.
2: Yo.
1: Hale ba.
0: Yeah. Ale wota dalona. A so khatela. Ah. Mama ntsole sharp. We tsena u ema
1: ku kope.
2: Re ema ku kope.
3: Ho pala msa mo fika sonta.
0: Ntse le yemi fe. Ntse
3: ye. A ke dule fase since ke le ngwana ke kena apostola. Ke sale ke hola ke tsebo ga ka ga apostola ke ya
2: ema ene fa.
3: Since ke binela scoop.
0: Eh.
3: Since ke binela scoop ka mantswa mang ke Maria ma wa scoop.
2: Hallelujah.
3: Ke ka ho ke sa gone ho dula fatshe ke emang le tsheka ho fela le bosibu ba teng.
1: Hallelujah. Ke ho mo
2: ri se ke ho. Amen.

0: ditaba tsena tsa ho ra ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi bakeng sa hosane re kala ka province ya Gauteng le hodimo le tla hla ka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Mpumalanga o tla thiba ka modu sello feld ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma impotla futhumala low feld north west le tla kwela ho fuke moya mme o batle ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Hale ba province ya Free State lo rimo le tla kwela ho fuke moya mme ho bate ho fihlela ho bata bona ba haisale ka mafafatsane a itjadilenga a di adumantle le ka borwa bo phirima Northern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho phole ntle le mo le tla kwela mme ho fuke moya ho bate ho fihlela ho bata bona ba haisale ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Western Cape le tla kwela ho phole ka ho kgetha dibaka ka bo phirima bo hole ntle le mo le tla kwela mme ho bate Kama fafatsane a itjadileng a di aduma na mela ka botshabela me utlo bata ho lo central Karoo ka lehlwa le lesesane di kagolong tse phahameng ka golong ye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela me o bate ho fihlela bata ho lo kama fafatsane a itjadileng a di aduma ka lehlwa di kagolong tse phahameng KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng a di kagolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ho bate ho fihlela ho phola phola empa ho tla futhumala ka lebo ya botshabela tsena tsa ra ya botshelela le bolipi di fella mona tsela tela ntsena e tla batsa ho ra ya bosupa e na nako ke a lenano la ditaba matshohlo
1: re utlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng

ke lebuile ha holo tsheni mojupe ka hore balla ditaba tsa otsa hora ya botselela mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ka jeno ke laboraro go di odimo ya phupshane hlola fela matsatsi a mararo selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome a mabedi le metsoetseletseng mohlophisi wa lona ke dimakatso motshweneng mohlaisi ke mokete monyobo mme re laolelwa kgaso go etsa bonnete pa gore tsena tsotlhe di fihla go wena ntle le tshitiso ya letho ke siamalaku mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke kenny modupi la ka lebitso ke kidibone matshela Hara din tlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana hore ke di masipala tse robong ho tse mashume mabedi le metso meraro provinceng ya Free State tse tlasa tsamaiso. Tokomane ya moralo wa white paper e reretsweng ho sebetsana le ho thewa ha maemo le ho hloleha ha mebuso ya lehae ho fana ka ditshebeletso tsa motheo. Ramotse wa masipala wa lehae wa tswelopele le ke na le mang phukuntsi o hlaile le getlola pele le gotleng la dinyewe la vessels prone ka qoso ya tlhekefetso e bobebe mahlanka ya ka sehlohong wa ANC parliamenteng Mdumiseni Ntuli o se hola boitshwaro bo tletseng a boikgomoso le hotella tabeng e amanang le melata Afrika Borwa Hara tseding hape re fumana hore mo presidente Cyril Ramaphosa ore ntla e ka sehlohong bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 kantorong ya hae ke taba e kgolo ya moruo le theo ya mosebetsi tsena mmoho le tseding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe ke lenano la rona la ditaba go tlo reng ena ya botshelela go isa gorenyane ya bosupa dumelatlheng

0: Ele é, Ney. Leceri. Kai jedi aga.
1: O tla ba mang.
0: Ke phetse hantle wa tseba.
1: Ba nna ka go mona tu bua lo
0: e. E ngwaneso.
1: A tla go ke ke jarite.
0: Butle pele ko la o le ka mogwe ke tshwereng ditaola tsatsing le ke mokotso. Se a vuma. Ke tloli e sa mfela si umbo ha le ntse ya ntle. Ha rasta ha ebe kutlo sa rasta go la hlela ha mantsebo ba ri tshukulele kwete.
1: A re ke tshole ke se ka e tshatse ke ya go la go ke ke kopantse mantsebo le ga sta ke phete ke tu.
0: Lilale lilale lilala ngwana o ngono o shine mo yesemane.
1: E re ke sai.
0: Aha. Ke mo bi hona ke tshwere ditaola ntse ke sheba na ihledi wa ka le wa le feng dumela.
2: Ao ga ga di dilaole dilaole ga ga.
0: O phetse antle ntate.
2: Ke a phela phela jwang.
0: Ntate ke iphile dzikube tseng ke bo so utlile ha ebe ho nona le ho hong.
2: Wa e bona ta.
0: Le wena a kula ole.
2: Laole laole laole.
0: Butle ke u. Di re ke ntate di kotsi.
2: Maga, sika me a tu.
0: Ai man, ai bo yang ke tlo le. Ke le wila e ja go ntate di kotsi. Ritelli kai. Eya.
3: Eh ai, ke jangile nje, ke jangile tsia ka tsia kalamba.
0: Ike ke ola ole ke mama ha, di motho wa mapolasi. Mama ha di moloi. Jo le bile tsa bala tsantsa seboko. Mama ha di moloi. Ya
3: goma.
0: Ke le. Ke le buile ga tola ka ha e jagwe. E ja go boloke na khalamba so kwa. O tse ke bua le tsona ke tshoba.
4: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke mo wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Mamidi ke metsotso e le shumele metsi robong pilo ho hora ya le shume kintse ke le ho 0860003084 ba gantswa ke ke ja ke le hle ka mona ka qwaqwa ke le ke neiwe kwa le hloka nosi ka mane ka mafiteng ka lesotho re ke ja ke ile ka be ke bohlaso

bile tatelano ya tsona valo hlele mpho ya netswang ho DJ my DJ DJ lover ena etsa tswa feta ke go mo di fedile khale re nyala e ka ba ka hopola ntate phaumanyetse ba re khale re senya di thipa re bua meketa di go hona o tla nna matse mafu bona he ba bang ba ile ba nyala di go hona o tla mba sadi ba batle ranjwane pele re bona o khoma kaka ba lo le letsetse o bona ba batla ke go kgethile mo mogo o kgethile eno o bona o so sokola la ile mikiti mo no hela hela hela hela bule mo hatsa o ka e go bontsi o so ntse o bona bo me ba ba ntse ba hama malana mo ntsha le bitswe me ya ha ke no la se le ma hlasinyane ba re khomo di fedi kumane ndade mailo mona ne le kumana tsa male sane moya abelo zakadi na me